0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixà. Giornata di votazioni cruciale al Sabor, sotto i riflettori la stretta sui taxi con tariffe trasparenti e targhe dedicate e il nuovo codice per gli affitti brevi per contrastare l'abusivismo turistico. Tra i provvedimenti sanitari spicca il divieto di vendita di bevande energetiche ai minori e il voto sulla commissione d'inchiesta per il caso della clinica Medical. Il passaporto croato si conferma tra i più forti al mondo. Sentiamo tutti i dettagli da Italo Banco.
2: Secondo l'edizione 2026 dell'indice Henley Passport, si colloca all'ottavo posto della classifica mondiale, condividendo la posizione con l'Estonia. I cittadini croati possono entrare senza visto in 182 paesi. La graduatoria, elaborata sulla base dei dati dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, misura la libertà di viaggio garantita dai passaporti dei diversi stati. Al primo posto si conferma Singapore, con l'accesso senza visto a 192 destinazioni. Seguono Giappone, Corea del Sud e Emirati Arabi Uniti.
0: Andiamo avanti. Fumata nera in consiglio regionale. L'assemblea della regione litoraneo montana ha bocciato il primo assestamento di bilancio che prevedeva un incremento di 13.200.000 euro. Lo stop congela una serie di investimenti chiave per il territorio. Saltano al momento i fondi per la sanità e l'istruzione. Tra i progetti sospesi figurano nuove specializzazioni per i medici, bonus salariali per gli infermieri, borse di studio per gli studenti e l'assunzione di 28 assistenti didattici. Bloccato anche l'acquisto dell'ex complesso Picca Fiume, destinato a diventare un polo educativo e artistico. Per lo sport, clamoroso e beffardo epilogo per la Croazia ai mondiali. Ai sedicesimi di finale passa il Portogallo, che vince 2-1 al termine di una partita pazzesca dominata dal VAR. Ben 4 i gol annullati dalla tecnologia nella ripresa. La Croazia saluta i mondiali a testa altissima. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 30 gradi dopo una minima notturna di 25, umidità relativa al 32% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio si attende un graduale aumento della nuvolosità con possibili piogge sparse attese per lo più nel Gorski Kotar. Soffia la bora da debole a moderata e vento nord-occidentale. Mare da calmo a mosso. Le temperature massime lungo la costa osceleranno tra i 30 e i 34 gradi, mentre nel Gorski Kotar saranno comprese tra i 23 e i 28 gradi. Prima dei saluti, l'almanacco del giorno. È venerdì 3 luglio, giornata internazionale senza sacchetti di plastica. A Fiume il sole è sorto alle 5:20 e tramonterà alle 20:52. Il prossimo appuntamento informativo con il nostro notiziario è come sempre alle 12:30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Grande successo in Croazia per il debutto del concorso a premi dell'amministrazione fiscale. Ogni scontrino conta. Nei soli primi due giorni del lancio, oltre 5.800 cittadini hanno già registrato più di 12.000 scontrini fiscali. L'iniziativa durerà fino alla fine dell'anno e metterà in palio ogni mese premi in denaro dal valore di 10.000, 5.000 e 1.000 euro. Dell'amministrazione fiscale ricordano a tutti i partecipanti un dettaglio fondamentale: dopo la registrazione è obbligatorio conservare lo scontrino originale fino al termine dell'estrazione. Il documento cartaceo o digitale infatti costituisce l'unica prova di partecipazione e dovrà essere esibito per poter riscuotere i premi. Cambiamo argomento. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l'allarme. Il fenomeno di El Niño si intensificherà rapidamente entro fine settembre con effetti significativi sul clima globale. Secondo l'ultimo rapporto, le temperature superficiali del Pacifico equatoriale sono già ben al di sopra della media e continueranno ad aumentare nelle prossime settimane. Il fenomeno, che si ripresenta ciclicamente ogni 2-7 anni, potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi in diverse aree del pianeta nei prossimi mesi. Passiamo ora alla sfera locale con gli eventi culturali. Appuntamento con il grande cinema questa sera a Fiume. A partire dalle ore 21 in piazza Volcic, davanti alla sede del comitato di quartiere di Cosala, l'associazione Smart Quart organizza la proiezione gratuita del pluripremiato documentario Fiume o Morte. Al termine del film il pubblico potrà partecipare a un incontro con il regista Igor Besinovic, che risponderà alle domande del pubblico. Questa sera il castello di Tersatto ospita il Sunset Castle, uno degli eventi estivi più attesi. Protagonista sul palco sarà il produttore house internazionale Rosbach, famoso per il suo mix di elettronica e tastiere dal vivo, affiancato dal collettivo locale Housemates. L'evento inizia alle 18 e proseguirà fino a mezzanotte. Biglietti disponibili su Entrio o direttamente all'ingresso. Dalla vicina Istria, grande attesa questa sera all'Arena di Pola per il concerto di Jovanotti. Gli organizzatori consigliano di arrivare con anticipo. I cancelli apriranno alle 19, mentre l'inizio dello spettacolo è previsto intorno alle 20:45. Atteso un pubblico proveniente da tutta la Croazia, dalla Slovenia e dal nord Italia. Terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume sono stati registrati 32 gradi. Nell'area quarnerina il tempo è in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio si attende però un graduale aumento della nuvolosità, con possibili piogge sparse attese soprattutto nel Gorski Kotar. I venti soffiano da debole a moderati di Bora e Maestrale. Le massime per oggi raggiungeranno i 34 gradi. Ci fermiamo qui. Prossima edizione, il giornale radio delle ore 16.

0: terre.
1: Cette chanson est pour toi.
0: Ti porterà dove niente nessuno ascolterà.
1: E personne ne l'écoutera.
0: La canterò con poca voce, sussurrando te la.
1: Tout doucement.
0: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
1: Tu t'endormiras.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Apriamo con le pensioni in Croazia. Dal 1 luglio scatta il nuovo adeguamento semestrale che, secondo le prime stime, porterà a un aumento dell'assegno compreso tra il 5,3 e il 5,47%. La cifra definitiva dipenderà dai dati ufficiali sui salari e inflazioni attesi nelle prossime settimane. Tradotto in cifre, su una pensione media di circa 644 euro, l'incremento reale si aggirerà tra i 34 e i 35 euro mensili in più. Proprio il sostegno ai pensionati e la crescita dei redditi sono stati rivendicati dal premier Andrej Plenković, che ha tracciato il bilancio economico del paese durante la riunione del Consiglio per lo sviluppo regionale. Il capo del governo ha evidenziato che la Croazia è al 21esimo trimestre consecutivo di crescita economica, con un stipendio medio salito a 1.555 euro. Plenković ha inoltre confermato che l'obiettivo dell'esecutivo è far salire la pensione media a quota 800 euro entro la fine del mandato, trainata anche dal progressivo calo dell'inflazione, oggi al 4,5%, ma prevista in linea con la media europea già all'inizio del prossimo anno. Il Sabor ha votato una serie di provvedimenti che riguardano il trasporto in taxi e il settore turistico. Per i taxi vengono introdotti nuovi obblighi. I passeggeri dovranno conoscere in anticipo il prezzo massimo della corsa e il percorso previsto, mentre tutti i veicoli avranno targhe dedicate e controlli più severi. In materia di turismo, gli affetti brevi dovranno essere dotati di un numero di registrazione per ogni unità ricettiva, così da contrastare gli annunci di strutture non autorizzate. Previsto anche il divieto di vendere bevande energetiche ai minorenni. Respinta invece la proposta di Mogemo di istituire una commissione d'inchiesta sui rapporti tra la clinica privata Medical, l'Istituto Croato di Assicurazione Sanitaria e gli organismi statali. Grande successo in Croazia per il debutto del concorso a premi dell'amministrazione fiscale Ogni scontrino conta. Nei soli primi due giorni dal lancio, oltre 5.800 cittadini hanno già registrato più di 12.000 scontrini fiscali. L'iniziativa durerà fino alla fine dell'anno e metterà in palio ogni mese premi in denaro dal valore di 10.000, 5.000 e 1.000 euro. Dall'amministrazione fiscale ricordano a tutti i partecipanti un dettaglio fondamentale: dopo la registrazione è obbligatorio conservare lo scontrino originale fino al termine dell'estrazione. Il documento cartaceo o digitale, infatti, costituisce l'unica prova di partecipazione e dovrà essere esibito per poter riscuotere i premi. Ascoltiamo ora la parentesi delle notizie estere nel servizio a cura di Italo Banco.
2: Ucraina. Nella regione di Sumy un raid notturno dell'esercito russo ha provocato la morte di 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno, dopo che un drone ha colpito un condominio causando un vasto incendio. A Kiev sale intanto ad almeno 30 morti e 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo dell'altra notte. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso, mentre il presidente Zelensky promette una dura risposta. A Teheran migliaia di persone rendono omaggio alla guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Le bare con i suoi resti e quelli di alcuni familiari sono state esposte nella grande moschea in vista dei funerali. In Venezuela continua a crescere il bilancio del doppio terremoto del 24 giugno. Le vittime sono almeno 2.595. Restano migliaia di dispersi, mentre il governo annuncia l'avvio di un confronto con Stati Uniti e Fondo Monetario Internazionale per finanziare la ricostruzione.
1: Notizie locali.
0: Fumata nera in consiglio della regione litoraneo montana. L'assemblea ha bocciato il primo assestamento di bilancio che prevedeva un incremento di 13 milioni e 200 mila euro. Lo stop congela una serie di investimenti chiave per il territorio. Saltano al momento i fondi per la sanità e l'istruzione. Tra i progetti sospesi figurano nuove specializzazioni per i medici, i bonus salariali per gli infermieri, borse di studio per gli studenti e l'assunzione di 28 assistenti didattici. Bloccato anche l'acquisto dell'ex complesso PIC a Fiume, destinato a diventare un polo educativo e artistico. Passiamo agli eventi culturali. Appuntamento con il grande cinema questa sera a Fiume a partire dalle 21 in piazza Volcic davanti alla sede del comitato di quartiere di Cosala. L'associazione Smart Quart organizza la proiezione gratuita del pluripremiato documentario Fiume o Morte. Al termine del film il pubblico potrà partecipare a un incontro con il regista Igor Besinovic. Questa sera alle 21 nel giardino del centro astronomico di Crimea debutta in prima assoluta Serenata di una notte d'estate, il nuovo spettacolo di Carlo Hubach inserito nel cartellone delle notti estive di Fiume. Musica. Questa sera il Castello di Tersato ospita il Sunset Castle, uno degli eventi estivi più attesi. Protagonista sul palco sarà il produttore house internazionale Rosbeck, famoso per il suo mix di elettronica e tastiere dal vivo, affiancato dal collettivo locale Housemates. L'evento inizia alle 18 e proseguirà fino a mezzanotte. Biglietti disponibili su Entrio o direttamente all'ingresso. Dalla vicina Istria, grande attesa per questa sera all'Arena di Pola per il concerto di Jovanotti. Gli organizzatori consigliano di arrivare con anticipo. La scaletta non è stata resa nota, ma come da tradizione, Jovanotti alternerà improvvisazione e grandi successi. I cancelli aprono alle 19, mentre l'inizio dello spettacolo è previsto intorno alle 20:45. Atteso un pubblico proveniente da tutta la Croazia, dalla Slovenia e dal nord Italia.
1: Lo spot.
0: Clamoroso e beffardo epilogo per la Croazia ai mondiali. Ai sedicesimi di finale passa il Portogallo che vince 2-1 al termine di una partita pazzesca dominata dal VAR. Ben 4 i gol annullati dalla tecnologia nella ripresa. La Croazia saluta i mondiali a testa altissima.
1: Che tempo fa?
0: Nell'area quarnerina il tempo è in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle prossime ore si attende però un graduale aumento della nuvolosità con possibili piogge sparse attese soprattutto nel Gorski Kotar. I venti soffiano da debole a moderati di Bora e Maestrale. Le massime per oggi raggiungeranno i 34 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 32 gradi con umidità relativa al 31% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani la giornata sarà prevalentemente serena o soleggiata con qualche nube sparsa in temporaneo aumento. Per quanto riguarda i venti, soffierà la bora da debole a moderata. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Massime lungo la costa tra 28 e 33 gradi, in Gorski Kotar tra 23 e 28 gradi. E con questo concludiamo l'odierno GR realizzato in regia da Ivan Savtic. Prossimo appuntamento domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.